E fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gol quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine. Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

Catenazzo, che donna sei, ballo come un diavoletto, ballo anch'io, è tutto perfetto, mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto.